Shajapi. Vado, vuoi mi vende vado, e mi dice ecco, io vado a buca, buca, la buca, Shajapi.